Adesso mi dà mio padre, pur mangiami di ecca, mangiò, faccio, perché la mia fratella c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, c'è per dire, کلی تا کاری داره خو خسی داره خو حق کلی دامور کلی من از این نفرشی مگو عربه کلی تو عزب یاب میری گو کرو به بختو به بختیام که